0: vino tutti tanto, porco vino tinto, porco vino tutti tanto, porco vino tinto, porco vino tutti tanto.
1: Y bueno, este tema un clásico.